0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

0: lunedì 8 giugno 2026. Stiamo ascoltando Branco e le Stelle per questa nuova settimana che inizia con l'ultimo quarto di luna nel segno dei pesci. Ariete, Venere lascia il cancro e come un giglio bianco va nel segno del leone. Tutto, ma proprio tutto, potrà succedere nel vostro amore. Toro, ma è normale un po' di agitazione con questo Marte ancora presente nel segno. Controllatevi, proseguite con i vostri progetti, iniziative, incontri, affari, perché c'è dell'oro da qualche parte. Questa luna è molto interessante per gli incontri sociali, per i viaggi. Giove guarda il vostro amore. Saranno calde queste ultime notti di primavera. Decisioni nelle collaborazioni, nelle società. Ultimo quarto per voi è positivo, anche per le amicizie, ma vuole un profondo discorso generale. Fate finalmente ridere il vostro amore, dai. Ultimo quarto, cosa significa per voi? In breve, ombre nell'ambiente professionale. Cancro, siete tra i protagonisti sul palcoscenico professionale proprio. Bene anche in amore. Cosa significa ultimo quarto in pesci per voi? Contatti lontani. Leone, cosa è per voi ultimo quarto? Fase profondamente rinnovativa. Vergine, per quanto riguarda questo ultimo quarto in pesci, esami nel matrimonio, nel lavoro, in affari, esami medici, insomma, esami. Ma poi del resto è anche la stagione giusta questa, no? Dal punto di vista scolastico. Ci sono gli esami. Bilancia, sollecitate risposte, sono previsti ottimi risultati. È proprio questo il significato della luna ultimo quarto per voi. Potete brillare, impegnatevi senza risparmio. Scorpione, cosa potrebbe essere questo Urano nel fuoco? È come un uccello di fuoco, brucia le sbarre e voi entrerete e sarebbe, o uscirete e sarete liberi. Sagittario, questa luna ultimo quarto, ripeto, non è indicata per trattare affari. Andiamo adesso a vedere il Capricorno, un viaggio per spezzare la routine in amore. Ultimamente vi siete anche annoiati un po'. Acquario, buttate via le esperienze passate, anche quelle che vi sembrano non utili. Tutto può tornare ad essere utile. Ultimo quarto, per quanto riguarda il matrimonio, si può fare. Pesci, la presenza di Saturno nel campo del matrimonio e la vostra luna ultimo quarto alle ore 10 nel segno, dovete stare attenti perché potrebbe essere anche una tempesta di bene. Allora a voi tutti una grande settimana e produttiva settimana. Non perdiamo tempo, vi prego, non perdiamo tempo. e per quanto riguarda i rapporti con le altre persone, spesso mi dice il pubblico: guarda che non la comprendo, non lo conosco. Ma certo, perché amici miei, una persona la conosce soltanto colui che l'ama senza speranza. Allora sì che la conosci, quella donna, quell'uomo.
1: Canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Buongiorno e buon lunedì da Laura Buono su Dimensione, sono soft, lo so, è tosta, è lunedì, tra l'altro oggi ultimo giorno di scuola per tanti ragazzi, quindi da una parte c'è la gioia per la fine, dall'altra per i genitori un po' meno perché adesso inizia l'organizzazione delle vacanze estive. Però dai, è lunedì e noi lo affrontiamo come sempre col sorriso partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Medardo, io sinceramente non ho mai conosciuto un Medardo, però ho scoperto che è il patrono di Arcevia nelle Marche, quindi lì sicuramente ci sarà qualcuno che porta questo nome. E poi facciamo gli auguri ovviamente a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 8 giugno. Lei è considerata la first lady del rock internazionale, forse una delle più belle voci della musica inglese, Bonnie Tyler. E a proposito di musica, lui è un rapper famosissimo, ma non solo, è anche produttore e stilista che ultimamente però sta avendo un po' di colpi di testa che fanno tanto discutere, Kanye West, che doveva essere in concerto qui da noi in Italia il 18 luglio a Campovolo, però il prefetto ha cancellato l'evento per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Poi ricordiamo che nel 1895 nasceva Santiago Bernabéu, calciatore e allenatore di calcio spagnolo a cui è dedicato il famoso stadio di Madrid. Dallo sport passiamo alla letteratura, perché oggi nasceva nel 1903 Marguerite Yourcenar, scrittrice e poetessa francese. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 8 giugno. Nel 1987 il telefono azzurro attivava la sua prima linea, un numero pronto a rispondere alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza domestica, linea che ancora oggi è attiva e di grandissimo aiuto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se qualcuno ti ama davvero, hai il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

0: pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.
1: Spero che ti arriverà davvero la musica dolce per i tuoi giorni malinconici.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: quando Cesare Cremonini cantava ancora con il Luna Pop. Se ci sarai su Dimensione Suono Soft. E a proposito di Cesare Cremonini, ha conquistato Roma il 6 e il 7 giugno, due serate davvero magiche al Circo Massimo, e ora è pronto ad arrivare a Milano e a conquistare anche l'ippodromo Snaila Maura. Lo vedremo il 10 giugno.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft.

0: Suono Soft, il benessere sempre con te.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
8: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: L'anticiclone in questa giornata di lunedì favorirà bel tempo al nord-ovest con cielo sereno, poco nuvoloso tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, anche se dal pomeriggio si attiveranno in montagna occasionali temporali di calore in parziale estensione alla pedemontana piemontese. Altrove bel tempo con caldo moderato, massime attorno mediamente i 29-30 gradi. Cedimento all'alta pressione poi tra le giornate di martedì e mercoledì, soprattutto mercoledì quando transita rapidi rovesci temporaleschi e un ridimensionamento del caldo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Brescia insieme ai pinguini tattici nucleari con Nightmares su Dimensione Sono Soft. E a proposito di notti, ma non di incubi, nella notte del 29 giugno potremo alzare gli occhi al cielo e vedere una luna un po' particolare. Che tipo di luna? Te lo spiego tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che è appena iniziato praticamente giugno, ma noi ce ne andiamo già alla fine, perché te lo dico subito, la luna piena a fine mese ci farà un curioso scherzo agli occhi, cioè sembrerà più piccola del solito. Però niente paura, non è che è dimagrita, no, è la cosiddetta microluna delle fragole, che è uno di quei fenomeni astronomici che ha questo nome molto poetico ma una spiegazione in realtà molto scientifica alle spalle, perché nella notte tra il 29 e il 30 giugno il nostro satellite si troverà nel punto più lontano dalla Terra della sua orbita, oltre 405.000 km da noi, penso un po', e questo farà apparire la Luna leggermente più piccola rispetto ad una normale luna piena. Però mi vorrei soffermare un attimo sul nome, che è tutto un programma, la Luna delle Fragole. No, non è perché diventerà rosa o rossa come una marmellata, no, il termine deriva dai nativi americani che associavano questa luna all'inizio della raccolta delle fragole. Però in Europa invece era conosciuta anche come luna di miele, da cui deriva addirittura l'espressione che usiamo ancora oggi per il famoso viaggio degli sposi, perché quella luna era associata all'idromele, una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, e nelle regioni d'Europa alle coppie appena sposate ne veniva regalata una quantità che durasse un mese, perché questa bevanda si credeva aiutasse a procreare. E visto che il tempo all'epoca non veniva scandito dal calendario gregoriano ma dalle fasi lunari, ci si riferiva alla luna di miele come al periodo di tempo in cui la coppia avrebbe sorseggiato la bevanda appunto per procreare. A parte questa piccola parentesi culturale, comunque la notte del 29 giugno varrà la pena alzare un attimo gli occhi al cielo, perché la luna sì, sembrerà un po' più piccola, però il suo fascino rimarrà comunque immutato.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Anche Fragile su Dimensione Suono Soft di Elisa, che si è esibita a Roma al Circo Massimo insieme a Cesare Cremonini, e sui social ha scritto un post bellissimo di ringraziamento verso Cesare, che ormai è diventato un amico, ma lei ha ricordato è un bravissimo cantante e lei è una delle sue primissime fan.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Ballottaggi per le amministrative alle 23. L'affluenza era al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Per quanto riguarda la Lombardia, Lecco è l'unico capoluogo coinvolto nei ballottaggi. Vigevano, la città più popolosa, oltre a Legnano, Mortara, Somma Lombardo e Viadana. Si vota ancora oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale Falcia, un gruppo di ragazzi a piedi, morta una 17enne, 4 i feriti gravi, la tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. L'inchiesta sul consolato americano a Milano, convalidato il secondo arresto, resta in carcere il caporale operativo. Lo sport, Kimi Antonelli su Mercedes vince anche a Monaco, il quinto successo consecutivo per lui, secondo Hamilton, terzo a Giaro. Tennis, Zverev vince il Roland Garros, battuto in finale 3-2 il nostro Flavio Cobolli. E poi il calcio, grazie ad un gol ancora di più esposito, gli azzurri vincono 1-0 l'amichevole con la Grecia. Dopo l'attacco dell'Iran, l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari, intercettato su Tel Aviv un missile lanciato dallo Yemen. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia insieme di lunedì 8 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ma tu ti ricordi quando il postino arrivava in bicicletta? No, ci arriva ancora, quindi ce lo ricordiamo bene, ma adesso arriva anche in versione 2.0, perché sui navigli sono partite le consegne con le nuove cargo e-bike di Poste Italiane, che sembrano biciclette ma in realtà trasportano fino a 100 kg di pacchi e hanno un bagagliaio da 700 litri. Praticamente hanno più spazio di certe piccole utilitarie. Però la cosa interessante che non sono belle solamente perché sono elettriche, ma sono anche piene di tecnologia: sensori, radar, sistemi che controllano gli pneumatici, recupero di energia in frenata e addirittura strumenti che monitorano la qualità dell'aria, la temperatura.

0: ancora l'umidità, in pratica il postino potrebbe sapere se sta per piovere ancora prima delle app del meteo. Comunque devo dire che Milano è già piuttosto avanti, perché ci sono oltre 300 mezzi a basse emissioni che circolano in città e rappresentano più della metà della flotta urbana dei postini. Adesso però la sperimentazione arriva anche nei navigli, dove traffico, le stradine strette e il pavé rendono le bici spesso più veloci rispetto alle macchine, quindi molto bene. E pensa che dietro questo progetto ci sono università, ricercatori e aziende tecnologiche, quindi possiamo dire che questo è uno di quei rari casi in cui innovazione, ambiente e praticità riescono davvero a pedalare nella stessa direzione, e questo ci rende ancora più felici.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ai miei occhi appari così come sei, semplice e lineare come una mano nuda, suave e costante come la luna, pura e trasparente come la verità, fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poterti dire.
1: In Negramaro con solo 3 minuti su Dimensione Sono Soft, mentre noi tra molto meno ascolteremo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi e magari anche che settimana sarà quella che abbiamo appena iniziato. Una settimana di bel tempo oppure dovremo portarci dietro l'ombrello?
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione

0: atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: L'anticiclone in questa giornata di lunedì favorirà bel tempo al nord-ovest, con cielo sereno poco nuvoloso tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, anche se dal pomeriggio si attiveranno in montagna occasionali temporali di calore in parziale estensione alla pedemontana piemontese. Altrove bel tempo con caldo moderato, massime attorno mediamente i 29-30 gradi. Cedimento all'alta pressione poi tra le giornate di martedì e mercoledì, soprattutto mercoledì, quando transiteranno rapidi rovesci temporaleschi e un ridimensionamento del caldo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Olivia Dean con Man I Need su Dimensione Sono Soft. Come facciamo a svegliarci meglio la mattina ed affrontare bene la giornata? Ci sono dei piccoli trucchi, dei piccoli consigli che ci dicono gli esperti di neuroscienze che io ti racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Le emozioni di ieri

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suona Soft. Visto che la mattina la sveglia inesorabilmente suona e noi fatichiamo ad alzarci, stamattina parliamo proprio di sveglia, perché sapevi che il benessere della nostra intera giornata si decide nei primi 10 minuti dopo il risveglio? Eh sì, le neuroscienze dimostrano che scendere dal letto con il piede giusto coltiva intenzionalmente l'ottimismo, cioè il cervello appena sveglio si trova in uno stato di alta plasticità, quindi le prime informazioni che riceve influenzano i pensieri delle ore successive. E allora è proprio lì che dobbiamo intervenire, no? Invece di attivare subito lo smartphone e subire passivamente il flusso di notifiche, cerchiamo invece di celebrare i primi istanti di sveglia creando un piccolo rituale di luce e movimento. Che vuol dire? Gli esperti ci consigliano di aprire le finestre, respirare aria fresca del mattino e praticare lo stretching del gatto. Che cos'è? È lo stretching per risvegliare i muscoli con dolcezza. Poi ci mettiamo davanti allo specchio e sorridiamo intenzionalmente per 30 secondi, così da ingannare positivamente il sistema nervoso, stimolando il rilascio di endorfine. Dai, che affrontare la settimana con un atteggiamento positivo è quello che ci vuole, quello che ci serve. Potremmo definirla una scelta ecologica per la nostra mente, ecco, un atto insomma di rispetto verso la nostra energia interiore. Quindi stamattina, ormai forse non lo so, è troppo tardi, ma domani mattina proviamo questa nuova routine e vediamo se effettivamente poi la giornata andrà meglio. Comunque il consiglio la mattina per svegliarsi bene è quello di accendere subito Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

0: spiagge di Renato Zero su Dimensione sono soft. Penso alle spiagge che già oggi pomeriggio verranno prese d'assalto dagli studenti, ma anche domani mattina e tutti i giorni a seguire per queste vacanze estive, perché oggi per molti giovani è l'ultimo giorno di scuola. Dai, che oggi c'è da festeggiare, e noi abbiamo festeggiato in qualche modo con Renato Zero e questo pezzo bellissimo appena riascoltato qui su Dimensione sono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
13: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
14: E mi ricoverano!
13: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
15: In tutta la Lombardia
16: ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
18: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
21: Da Francesco Di Bruno, partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza a livello nazionale era al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. 6 comuni lombardi al voto: Lecco, unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombardo e Viadana. Si vota ancora oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale Falcia, un gruppo di ragazzi a piedi, morta una 17enne, 4 i feriti gravi, la tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. L'inchiesta sul consolato americano a Milano, convalidato il secondo arresto, resta in carcere il caporale operativo. Lo sport, partiamo dalla Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monaco, il quinto successo consecutivo, secondo Hamilton, terzo Hadjar. Tennis, Zverev vince il Roland Garros, battuto in finale 3-2 il nostro Flavio Cobolli. E poi il calcio, grazie a un gol di Pio Esposito, gli azzurri vincono 1-0 l'amichevole con la Grecia. Rotta la tregua in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran, l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E siamo già arrivati all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Quanti di voi sono in macchina in questo momento? Mi sa parecchi. Ecco, a proposito di automobilisti, c'è una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a qualcuno e sicuramente farà storcere il naso ai comuni, perché, te lo dico, dati alla mano, stanno calando gli incassi delle multe da autovelox in tutta Italia. Cioè nel 2025 c'è stato un calo di quasi il 9%, che è veramente tanto. Però attenzione, perché questo non significa che improvvisamente siamo diventati tutti dei guidatori modello. No, c'entrano anche le nuove regole sugli autovelox e la questione ancora apertissima degli apparecchi non omologati. Però andiamo a vedere intanto Milano come si è comportata. Te lo dico subito, purtroppo Milano resta sul podio, cioè la terza città italiana per incassi da autovelox, con quasi 7 milioni di euro. Davanti ci sono Firenze, che gioca praticamente un campionato a parte, e Bologna. Però la notizia è che anche qui a Milano, sotto la Madonnina, gli incassi sono scesi parecchio, quasi il 35% in meno rispetto all'anno prima. E a questo punto la domanda resta sempre la stessa: le autovelox servono a fare cassa o a far rallentare? Perché quando passiamo davanti a quel cilindro grigio sul bordo della strada, diciamo la verità, il piede dal gas lo togliamo tutti perché non vogliamo una multa. Però due secondi dopo, quando finisce il pericolo multa, diventiamo di nuovo tutti dei piloti di Formula 1. E invece no, cerchiamo di rispettare sempre i limiti a prescindere dalle multe e dagli autovelox. Cerchiamo di essere più bravi sulle strade.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

0: I'm not the only one di Sam Smith su Dimensione Sono Soft, che l'anno scorso è venuto in vacanza d'estate in Italia, è venuto in Sardegna, ha noleggiato una mega barca e ha postato un sacco di foto sui social dove si vedeva che si godeva proprio la vita, si rilassava, e chissà se gli è piaciuto talmente tanto questo viaggio che quest'estate tornerà in Sardegna oppure sceglierà un'altra meta italiana. Noi lo speriamo, perché l'Italia è veramente un bellissimo posto, lo voglio ricordare, dove venire in vacanza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri

0: Consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
5: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: storia.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani.

stupore, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ma a comandare il mondo in questo momento ci sono le stelle, anzi c'è lui, Branco, perché senza di lui le stelle non le sapremmo leggere, e invece lui lo sa fare benissimo, e leggendole poi ci dà tutti i suoi consigli. Tra l'altro ti ricordo che se vuoi avere ancora più consigli puoi trovare sempre l'oroscopo integrale sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Lunedì 8 giugno 2026. Stiamo ascoltando Branco e le stelle per questa nuova settimana che inizia con l'ultimo quarto di luna nel segno dei pesci. Ariete, Venere lascia il cancro e come un giglio bianco va nel segno del leone. Tutto, ma proprio tutto, potrà succedere nel vostro amore. Toro, ma è normale un po' di agitazione con questo Marte ancora presente nel segno. Controllatevi, proseguite con i vostri progetti, iniziative, incontri, affari, perché c'è dell'oro da qualche parte. Questa luna è molto interessante per gli incontri sociali, per i viaggi. Giove guarda il vostro amore. Saranno calde queste ultime notti di primavera. Decisioni nelle collaborazioni, nelle società. Ultimo quarto per voi è positivo, anche per le amicizie, ma vuole un profondo discorso generale. Fate finalmente ridere il vostro amore, dai. Ultimo quarto, cosa significa per voi? In breve, ombre nell'ambiente professionale. Cancro, siete tra i protagonisti sul palcoscenico professionale proprio. Bene anche in amore. Cosa significa ultimo quarto in pesci per voi? Contatti lontani. Leone, cosa è per voi ultimo quarto? Fase profondamente rinnovativa. Vergine, per quanto riguarda questo ultimo quarto in pesci, esami nel matrimonio, nel lavoro, in affari, esami medici, insomma esami. Ma poi del resto è anche la stagione giusta questa, no? Dal punto di vista scolastico ci sono gli esami. Bilancia, sollecitate risposte, sono previsti ottimi risultati. È proprio questo il significato della luna ultimo quarto per voi. Potete brillare, impegnatevi senza risparmio. Scorpione, cosa potrebbe essere questo Urano nel fuoco? È come un uccello di fuoco, brucia le sbarre, e voi entrerete e sarebbe, o uscirete e sarete liberi. Sagittario, questa luna ultimo quarto, ripeto, non è indicata per trattare affari. Andiamo adesso a vedere il Capricorno, un viaggio per spezzare la routine in amore. Ultimamente vi siete anche annoiati un po'. Acquario, buttate via le esperienze passate, anche quelle che vi sembrano non utili. Tutto può tornare ad essere utile. Ultimo quarto, per quanto riguarda il matrimonio, si può fare. Pesci, la presenza di Saturno nel campo del matrimonio e la vostra luna ultimo quarto

alle ore 10 nel segno. Dovete stare attenti, perché potrebbe essere anche una tempesta di bene. Allora, a voi tutti una grande settimana e produttiva settimana. Non perdiamo tempo, vi prego, non perdiamo tempo. E per quanto riguarda i rapporti con le altre persone, spesso mi dice il pubblico: guarda che non la comprendo, non lo conosco. Ma certo, perché, amici miei, una persona la conosce soltanto colui che l'ama senza speranza. Allora sì che la conosci, quella donna, quell'uomo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione.

0: Quando una stella muore su Dimensione Suono Soft di Giorgia, che è strapiena di impegni in questo periodo, non solo perché sono iniziate le riprese di X Factor, dove lei è di nuovo alla conduzione, quindi al timone di questa trasmissione, ma anche perché tra un po' inizierà il tour estivo e girerà tutta l'Italia. Partirà il 10 luglio per poi terminare il 28 settembre con un grandissimo evento all'Arena di Verona.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Di la verità che questa sveglia è stata meno traumatica di quello che pensassi, nonostante fosse una sveglia del lunedì e di un lunedì difficile, perché poi oggi è la fine della scuola per tanti ragazzi e ne approfitto per salutarli ancora e augurare a tutti buone vacanze. Agli adulti magari le augurerò tra un po', perché forse non tutti riusciranno ad andare in vacanza adesso, se non gli insegnanti, quelli sì, andranno in vacanza tra un pochino, perché prima ci sono gli scrutini, magari gli esami, però insomma stanno per iniziare le ferie. Comunque abbiamo superato, questo era il senso, abbiamo superato anche questo scoglio della sveglia del lunedì e adesso continuiamo ad affrontare la mattinata sempre con la buona musica e la compagnia di Francesco Cavuoto. Quindi ti lascio con lui, ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
5: Amore.

0: cuore. Ma tu il tetto massimo non ce l'hai?
1: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
2: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri sera l'affluenza a livello nazionale era al 39,79%. Sei comuni lombardi chiamati al voto: Lecco, unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombarda e Viadana. Seggi ancora aperti oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale Falcia, un gruppo di ragazzi a piedi, morto una 17enne, 4 i feriti gravi. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. Via l'ultima gabbia, a Milano riappare la vetta del Duomo. Dopo 18 anni concluso il restauro, costato 20 milioni di euro. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monaco, è il quinto successo consecutivo, secondo Hamilton su Ferrari, terzo a Jarre su Red Bull. E poi il tennis con Zverev che vince il Roland Garros, battuto in finale per 3-2 il nostro Flavio Cobolli. Rotta la tregua in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran, l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari, intercettato su Tel Aviv un missile dallo Yemen. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: Una buona mattinata, buon inizio settimana, dai, con grinta e con carica affrontiamolo proprio con dignità questo nuovo inizio, questa nuova settimana. Oggi è lunedì, è l'8 giugno, io sono Francesco Cavoto, questa è Dimensione Suono Soft e se ti va le prossime 4 ore stiamo insieme con un po' di musica da ascoltare, tante cose da raccontarci, le grandi voci del cinema, l'informazione sempre puntuale, mancavi solo tu, sei arrivato, iniziamo, via allora, vai vai vai vai vai.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay con Hoppin' Up su Dimensione Suono Soft. Tra poco si viaggia, si vola, si esplora insieme a Beppone Pellegrino e la sua Travel Experience. Stai lì per scoprire posti meravigliosi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto.

0: famiglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori, in farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Alex International. Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Gianni, gli 883, Max Pezzali e Company nella mattinata di Dimensione Sparosoft in questo inizio settimana. Oggi è l'8 di giugno, allora buona giornata, buon inizio settimana. Si riparte? Sì, ma questa volta però lo facciamo insieme a lui, a Beppone Pellegrino. Dove ci porta? Scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, bentrovati. Oggi vi voglio raccontare di qualche tempo fa, dove con un piccolo catamarano per 6 persone ho approfittato di una bellissima settimana per partire da Atene per fare un giro nelle isolette greche vicino ad Atene. Ci sono viaggi che iniziano con la valigia e altri iniziano con il rumore del vento contro le vele. Questo, amici miei, è uno di quelli. Atterrare ad Atene al tramonto qualcosa di cinematografico. Pensate, il Pantheon, la Magna Grecia, bellissimo, l'aria profuma di sale e pietra calda, mentre il traffico della città, insomma, sembra accompagnarti lentamente verso il porto di Alimos. È lì che vedo per la prima volta una bellissima barca, bianca, elegante, sospesa sull'acqua, come se galleggiasse senza peso. È un catamarano per 6 persone, 2 scafi larghi e sicuri, rete tese a prua, dove sdraiarsi guardando il mare. Una dinette luminosa in legno chiaro, 3 cabine intime, molto illuminate da piccoli oblò. Il suo nome è Venere del Mare. Appena sali a bordo senti questa sensazione rara, libertà assoluta. Essendo una barca catamarano, una barca molto larga, ti sistemi proprio alla grande. È una crema, sistemiamo i bagagli mentre il sole si spegne dietro il porto. In cucina ci aspettano olive greche, feta fresca, quella buona, pane caldo greco e per chi ama un po' di alcol, una bottiglia di vino bianco ghiacciato. Insomma, questo è un po' per tutti. Siamo 3 amici con le proprie mogli, pronti a partire. La prima cena è semplice ma perfetta, seduti sul ponte con il rumore delle corde che sbattono leggere contro l'albero maestro. La notte ad Atene ha un fascino antico, bellissimo. Dal mare la città sembra distante anni luce, eppure davanti a noi brillano ancora le luci dell'acropoli e tutto il resto della città, quei pochi piccoli skyline che ci sono ad Atene. Ragazzi, domani si parte davvero, quindi andiamo verso l'isola di Chia e mentre la barca ondeggia lenta sotto un cielo pieno di stelle, capisco una cosa: il viaggio non è ancora iniziato, ma il sogno sì, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Alex Britti chiude la nostra prima ora insieme. Ancora buona settimana da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suonosoft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte nell'ora delle Good Life.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza a livello nazionale era del 39,79%. Sei comuni lombardi chiamati al voto: Lecco, che è l'unico capoluogo, poi ci sono Vigevano, Legnano, Mortara, Somma, Lombardo e Viadana, e ricordiamo che si vota ancora oggi fino alle 15. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne avvenuto nella stazione di Milano Certosa, un fermato e 7 gli indagati. Si cerca un secondo uomo in fuga all'estero, la vittima scambiata dai Latin Kings per una rivale della MS13. Confermato lo sciopero del trasporto ferroviario, treni a rischio dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, coinvolto anche il Malpensa Express. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monaco, il quinto successo consecutivo per il pilota della Mercedes, secondo Hamilton, terzo Hajar. Rotta la tregua in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran l'IDF attacca a Teheran, intanto Netanyahu ha riunito i vertici di sicurezza dopo una telefonata con Trump. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Ti faccio una domanda che potrebbe riportarti indietro di 30 anni in meno di 5 secondi, ma non te la faccio adesso, te la faccio tra poco all'interno delle nostre Good Life. Buon inizio settimana, buon lunedì, buon 8 giugno.

0: giugno da Dimensione Monosoft da Francesco Cavoto. Un'ora piena zeppa di musica come questa canzone che arriva a Romeo and Juliet dei Dire Straits e prima ancora Ilaria Giorgino, amica collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suonosoft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suonosoft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, Dimensione Sponosoft, la radio del benessere che ti rigenera anche in questo slancio di settimana. Tra poco parliamo di una persona che probabilmente non vedi da un po' di anni e che hai perso un po' di vista, ma che ti farà tornare indietro in meno di 5 secondi. A tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta e il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro.

0: Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
1: Dimensione Suono Soft.

Ti faccio una domanda che potrebbe riportarti indietro di 30 anni in meno di 5 secondi. Come si chiamava il tuo migliore amico delle elementari? Non pensarci troppo, quello che ti è venuto in mente per primo, quello con cui condividevi la merenda, le figurine, le marachelle, i segreti che all'epoca ti sembravano questione di Stato. È curioso come funzioni la memoria. Magari non ricordi cosa hai mangiato martedì scorso, ma il nome di quell'amico lì è ancora lì nella testa, perché alcune persone entrano nella nostra vita e lasciano una traccia speciale. E la cosa bella è che oggi la scienza riesce perfino a misurarla, questa roba. Quando stiamo con qualcuno di cui ci fidiamo davvero, il nostro corpo cambia. Si abbassa il livello di stress, si rilasciano sostanze legate alla fiducia, all'empatia, ci sentiamo più rilassati, ma credo che chiunque l'abbia già sperimentato questa cosa senza bisogno di laboratori. Ecco, hai presente quell'amico che puoi chiamare dopo 6 mesi di silenzio e riprendete la conversazione come se vi foste sentiti mezz'ora fa? Oppure quello che ti vede arrivare e capisce subito che giornata hai avuto ancora prima che tu apri bocca? Quelli sono rapporti rari, perché nella vita passano colleghi, passano conoscenti, persone che incrociano il nostro cammino per un tratto. Gli amici veri invece diventano una specie di archivio vivente, custodiscono versioni di noi che magari abbiamo dimenticato, ricordavamo, anzi ricordano chi eravamo prima dei mutui.

0: delle scadenze, delle password dei figli e delle riunioni su Zoom. Forse una delle forme più grandi di ricchezza è avere qualcuno davanti al quale non devi spiegare troppo, uno che già ti conosce. Allora oggi fai una prova, prendi quel nome che ti è venuto in mente all'inizio e magari manda un messaggio, fai una telefonata, perché certe amicizie non chiedono presenza continua, chiedono solo di non essere dimenticate. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di

0: All by myself con Celine Dion. Chiudiamo la nostra prima metà di questa mattinata in questo inizio settimana. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima le ultime notizie.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555. Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.

0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Seggi aperti ancora fino alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. 6 comuni lombardi chiamati al voto: Lecco, che è l'unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombarda e Viadana. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne avvenuto nella stazione di Milano Certosa, fermata una persona, sono 7 invece gli indagati, si cerca ancora un secondo uomo in fuga all'estero, la vittima è stata scambiata dai Latin Kings per un rivale della MS-13. Confermato lo sciopero del trasporto ferroviario, treni a rischio dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, coinvolto anche il Malpensa Express. Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monaco ed è il 5° successo consecutivo per il giovane pilota della Mercedes, 2° Hamilton su Ferrari, 3° Hajar su Red Bull. E poi il tennis con Zverev che vince il Roland Garros, battuto in finale 3-2 il nostro Flavio Cobolli. Rotta la tregua di aprile nel Medio Oriente, missili iraniani su Tel Aviv, l'IDF colpisce Teheran, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: La tregua è rotta e i rischi adesso sono che il conflitto torni a precipitare verso rischi ancora maggiori, anche, diciamolo subito, per quanto riguarda gli effetti collaterali che riguardano il mondo intero, a cominciare da quello energetico. Hormuz sarà più chiuso che mai, ma le minacce riguardano anche Bab el Mandeb e quindi completamente tutto il giro, chiamiamolo così, della navigazione asiatica. Vuol dire una rottura, vuol dire uno iato che è pesantissimo per tutti. Ma stiamo invece alla sostanza della guerra. La guerra riprende perché, in buona sostanza, nonostante l'ordine, tra virgolette, di Trump, Netanyahu comincia a ribombardare a Beirut, il quartiere dove si annida maggiormente Hezbollah. Quella viene considerata dall'Iran la rottura della tregua. Per questo vengono lanciati i missili iraniani verso Israele, tutti intercettati, ma dice Teheran erano missili di avvertimento, mentre invece non di avvertimento è la reazione israeliana, con i caccia che vanno a bombardare alcuni obiettivi militari in piena Teheran. Da qui in poi può davvero succedere di tutto, anche perché a questo ci ha abituato Trump, che torna in campo. Il presidente americano rompendo con Netanyahu, ma in questo momento appare molto molto difficile e tutti pensano che non ci sia una regia, che non ci sia una guida, come spesso si è pensato quando c'era di mezzo il presidente americano. Ma qui c'è una guerra.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
10: Una buona mattinata da Francesco Cavoto da Dimensione Suonosoft. Per anni il sogno era semplice, vivere a Milano. Oggi per molte famiglie invece il sogno sta cambiando indirizzo. Sempre più persone stanno guardando all'Interland, ai comuni appena fuori città, dove con la stessa cifra di un appartamento milanese si può trovare sicuramente una casa più grande, magari col giardino, tecnologie smart e spazi che in centro sembrano ormai un lusso. Attenzione però, non è una fuga da Milano, è piuttosto una ricerca di equilibrio. Milano continua ad attrarre lavoro, servizi, cultura, opportunità sicuramente, ma i prezzi delle case hanno raggiunto livelli che spingono molti a spostarsi di qualche fermata di treno o di metropolitana. E così città come Rho, come Legnano, Cernusco, Segrate e tante altre stanno vivendo una nuova stagione di crescita. Chi compra non cerca soltanto metri quadrati.

0: cerca tempo, cerca tranquillità, cerca relazioni, verde, parcheggio facile e magari una stanza in più da trasformare in studio o spazio per la famiglia. È curioso come dopo decenni in cui le città si sono sviluppate attirando persone verso il centro, oggi la tecnologia sta facendo il percorso contrario. Se puoi lavorare qualche giorno da casa e raggiungere Milano in poco tempo, il confine tra città e provincia diventa molto più sottile. E forse questa è la vera domanda del nostro tempo. Non dove si vive, ma come si vive. E allora buona ricerca di casa a tutti. Si parte verso una nuova ora fatta di musica. Anche per te, Lucio Battisti apre le danze e prima ancora un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
2: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

0: Love the Way You Lie, la versione acustica di Rihanna nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Tra poco i segreti in tavola, quelli puntuali, quotidiani, con Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione suono.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero ci porta dritti all'appuntamento con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. I consigli quotidiani dal mondo del food li ascoltiamo anche questa mattina.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa succede quando la cucina vegan incontra la musica, l'arte,

0: il benessere e la voglia di stare insieme, nasce appunto il Viterbo Vegan Village, un nuovo evento dedicato al mondo vegan, etico e sostenibile, che debutta a Viterbo, siamo nella Tuscia, il 13 e il 14 giugno, nella suggestiva cornice del Parco del Paradosso. È una residenza medievale bellissima, immersa nel verde, nel cuore della città. Ebbene, oggi è con noi Laura Carli, organizzatrice dell'evento con Stefania Romano attraverso loro Eticarte, a cui chiediamo di svelarci tutti i segreti di Viterbo Vegan Village. Laura, benvenuta a Segreti in Tavola.
1: Ciao Francesca, ben trovata, ciao a tutti.
0: Ciao, allora raccontaci come nasce questo Viterbo Vegan Village e che cosa succederà nel weekend.
1: Allora, Viterbo Vegan Village in realtà è la prima edizione di un progetto che nasce come itinerante, nel senso che la pagina si chiama semplicemente Vegan Village, così anche come il sito, e ha l'obiettivo di andare a toccare quindi non solo Viterbo ma anche altre città, altre realtà, sempre per espandere questo format che è basato appunto sulla cultura vegan a 360 gradi.
0: E che cosa si potrà fare? Immagino che ci saranno iniziative di vario genere.
1: Sì, ci sono tantissime cose belle. Intanto iniziamo col dire che la location è veramente straordinaria, perché si tratta di una residenza medievale con il suo parco di pertinenza nel cuore del centro storico di Viterbo. Le cose da fare sono tantissime. Intanto iniziamo col dire che ci sono 6 punti food totalmente vegan, dove si potranno provare specialità di vario tipo, dalla pasta alla carbonara, tutto in versione vegan ovviamente, addirittura la pasta alle vongole fatta dallo chef Davide Leo. Siamo tutti molto curiosi di assaggiarla. Poi ci sarà la pizza, ci saranno piatti tipici insomma della tradizione italiana rivisitati, come le lasagne, cannelloni, pollo con i peperoni, anche cucina asiatica e anche uno stand completamente gluten free. Oltre al cibo c'è tutta la parte diciamo culturale e artistica, che prevede un susseguirsi di interventi culturali molto variegati, quindi si spazia dalla nutrizionista al medico pediatra, lo sportivo, e poi in più c'è una mostra artistica e c'è un live painting dell'artista Moby Dick, che è uno street artist di fama internazionale, quindi siamo molto contente di averlo.
0: Assolutamente, quindi formazione, informazione, cose buone da mangiare. Il Viterbo Vegan Village 13 e 14 giugno aspetta tutti al Parco del Paradosso. Laura, in bocca al lupo, e se passo di là vi vengo a trovare sicuramente.
1: Grazie, viva il lupo sempre, e vi aspettiamo.
0: Assolutamente, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Mariah Carey insieme a Whitney Houston per chiudere la terza ora insieme in questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Elezioni amministrative. Fino alle 15 si vota per i ballottaggi. All'Ecco la sfida tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. Tra i 6 comuni lombardi coinvolti anche Vigevano, Legnano e Viadana. Affluenza in calo. A Milano il 22enne ucciso alla stazione Certosa ha negato di averlo colpito il 19enne di nazionalità peruviana davanti al GIP. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, 17 in tutto. Restiamo a Milano, dove nel pomeriggio approda in consiglio comunale la delibera che dà in dotazione il taser ai vigili urbani. Case record di vendite in Bergamasca, ma non nel capoluogo, troppo care per i giovani. Papa Leone a Madrid, primo discorso per un pontefice al Parlamento spagnolo. Missili iraniani su Israele, risposta di Tel Aviv. Teheran minaccia di bloccare anche lo stretto di Bab al-Mandab. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft, la radio che ti aiuta a ricaricarti, rigenerarti, rilassarti, a ritrovare il centro, e lo facciamo attraverso la nostra musica. Io mi taccio e ti faccio ascoltare sicuramente più canzoni. Via con me, Paolo Conte, e prima ancora un aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vuoi ascoltare la playlist di Dimensione Sonosoft, quella che ti ricarica, ti rigenera e ti rilassa? Bene, un successo dopo l'altro, di ieri, di oggi e di domani? Non devi fare niente, devi rimanere lì dove sei, tra poco torniamo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il

0: senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione.

Don't Need Another Hero su Dimensione Suono Soft. Tina Turner nel pomeriggio della Soft con un successo dietro l'altro. Adesso torniamo in Italia dove c'è Vasco Rossi e la sua Vivere.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

con Angun e Snondo Sara chiudiamo il nostro appuntamento di lunedì qui su Dimensione Suono Soft. Ma la nostra musica continua fino a tutto il giorno, anche la notte. Noi ci siamo sempre, basta accendere la radio e trovare la canzone che più ti piace. Io invece, se vuoi, ti aspetto domani a partire dalle 9. Sarà già martedì e l'inizio settimana sarà soltanto un sogno lontano. Da Cavuoto, buona giornata e a domani. Ciao!

0: Quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Accertamenti programmati per il numero uno del tennis mondiale. Potrebbe tornare anche domani. 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per un 19enne di nazionalità peruviana accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, 17 in tutto. Si cerca un altro componente della banda. Contestazione al ministro dell'istruzione. Giuseppe Valditara in visita all'istituto professionale Vespucci di Milano in via Valvassori Peroni. Esposto uno striscione. Elezioni amministrative fino alle 15, si vota per i ballottaggi, al voto Lecco e altri 6 comuni lombardi, tra cui Vigevano, Legnano e Viadana, affluenza in calo. L'offerta pubblica di acquisto o di scambio di Intesa San Paolo su MPS, Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con Beeper. Aerei NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lettone. L'informazione torna tra un'ora.
6: Eccolo qui il nostro primo pomeriggio in questo bellissimo lunedì. Beh, bellissimo lunedì nella stessa frase, va bene, dai. Sforziamoci che nella seconda Good Life il lunedì parliamo proprio di coccoli a 5 stelle, quelle che ci meritiamo, robacchiate dai resort a 5 stelle. Ma permettimi di presentarmi, sono Fabiana Sera, ringrazio Francesco Cavuoto che è stato con te fino ora. Trascorreremo 4 ore dense di cose interessanti dedicate al tuo benessere e al tuo relax. Ma se ti dico muro, lo sai già di che cosa sto parlando? Probabilmente sì, probabilmente no, ma te ne parlerò tra pochissimo. Intanto un sacco di musica tutto insieme, cominciamo con Giorgia, buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: 8 marzo, donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi donna.

0: Imagine Dragons, questa è la versione acustica del loro grandissimo successo Demons. Io tra un po' ti parlo di un burro meraviglioso, no, non si mangia, è muro muro, è una parola un po' particolare, te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta.

0: Buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini. Al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene, c'è Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800-13-47-87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Oggi ti porto nelle foreste tropicali del Brasile e ti dono un segreto di bellezza molto naturale senza controindicazioni che incarna tra l'altro perfettamente la filosofia del benessere green. Si chiama il burro di Murumuru, non so se lo conosci già, è ricavato dai frutti di una palma selvatica amazzonica attraverso processi di spremitura a freddo sostenibili che magari non usiamo tanto più, invece lì si usano ancora. È un grasso vegetale elisir straordinario per la pelle disidratata e capelli secchi, che detto tra noi con l'arrivo dell'estate potrebbe risultare molto molto utile. È ricchissimo di acido laurico, acido oleico e vitamina A ed ha la capacità unica di penetrare in profondità più di ogni altro burro che ci spalmiamo sulla testa, sigillando l'idratazione senza occludere i pori e creando un film protettivo naturale contro gli agenti atmosferici. Se inizi a integrare da subito il burro Murumuru, che a me fa ridere sta parola, nella tua routine serale, vedrai che sarà proprio un rito di cura sensoriale, perché ha un aroma leggerissimo ma caldo e tropicale buonissimo che distende la nostra mente, poi a fine giornata ancora di più, mentre la sua texture vellutata si fonde a contatto con il calore della pelle. È una pianta generosa, ci offre anche una grande lezione di ecologia interiore, perché ci dimostra che la vera forza protettiva e ristrutturante molto spesso si nasconde nella massima morbidezza e nel nutrimento. Te lo ripeto, il burro di Murumuru. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: ci rilassiamo in queste prime ore di questo primo pomeriggio 8 giugno qui su Dimensione Suono Soft con Non Cancellate il Mio Mondo, lui naturalmente il maestro Renato Zero. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Accertamenti programmati dopo il malore a Roland Garros. Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Il numero uno del tennis mondiale potrebbe tornare anche domani. Ha lanciato un sasso contro un'auto della polizia locale e un coltello contro un agente. È accaduto per strada a Milano, nel quartiere Baggio. Arrestato un sedicenne. In casa trovate due armi giocattolo. Addosso aveva un tirapugni. Elezioni amministrative, fino alle 15 si vota per i ballottaggi, al voto Lecco e altri 6 comuni lombardi, tra cui Vigevano, Legnano e Viadana, affluenza in calo. Domani al Pirellone, prima del Consiglio regionale, si terrà la premiazione delle squadre di calcio che hanno riportato successi nell'ultima stagione sportiva: Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese. L'offerta pubblica di acquisto o di scambio di Intesa San Paolo su MPS, Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con Bipper. L'Iran ha annunciato lo stop degli attacchi contro Israele. L'informazione torna tra un'ora.
3: Allora, io te le dico tutte quante insieme: musica, cultura, benessere, attività per bambini e tanto divertimento. Dove? Intanto mi presento, Fabiana Sera, e questa è Dimensione Suono Soft. Io ti ringrazio ancora per averci scelto anche per questo primo pomeriggio. Stiamo parlando di un evento sul territorio, ci fa sempre piacere proporti cose belle. Fino al 6 settembre ritorna questo festival di oltre 3 mesi, Lago Paderno Dugnano, in provincia di Milano, di questo splendido parco, in un luogo vivibile di musica, cultura, sapori, comunità, insomma tutti quanti a stare insieme. E poi l'ingresso è gratuito e quindi questo ci diverte ancora di più. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto, come mi piace sempre dire. Intanto c'è un sacco di musica tutta insieme qui su Dimensione Suono Soft. Il primo discone di oggi è di Claudio Baglioni, che arriva con E tu.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nina Zilli con Per sempre, tra un po' ti parlo della maratona più tenera e lenta del mondo. Ma chi l'ha detto che la possono correre solamente le persone o gli animali veloci?
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni.

0: Ciao, Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
4: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
13: Dimensione Suono Soft.

erano 4.000, non 3, erano 4.000 bassotti con le loro famiglie per il ritorno della Strabassotti. Ma chi l'ha detto che le maratone devono riguardare solamente i più veloci e i più agili? Il più grande raduno in Italia di questa razza di cagnolini si è svolto ieri a Monza e dice che lo spettacolo era davvero, davvero meraviglioso.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suonata.

0: Beautiful That Way, e se ce lo dice no, a noi dobbiamo crederci assolutamente. A concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5.

0: Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno, coinvolti anche Trenitalia e Trenord. Lo stop inizierà alle 3 di notte e avrà una durata di 23 ore. Accertamenti programmati dopo il malore a Roland Garros. Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Il numero uno del tennis mondiale potrebbe tornare anche domani. Rimproverato per aver lanciato una pietra contro una pattuglia della polizia locale, un sedicenne ha scagliato un coltello contro un agente, colpendolo alla gamba. È accaduto venerdì sera a Milano in via Anselmo da Baggio. Il giovane, che aveva con sé anche un tirapugni, è stato arrestato. In casa una pistola e un fucile finti. Elezioni amministrative, chiuse le urne, dalle 15 lo spoglio per i ballottaggi al voto Lecco e altri 6 comuni lombardi, tra cui Vigevano, Legnano e Viadana, affluenza in calo. L'Iran ha annunciato lo stop degli attacchi contro Israele, telefonata tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
4: Io ti rinnovo il mio migliore buon pomeriggio, lo faccio su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ogni bene per te, saremo insieme fino alle 17 per parlare tra un po' di Coccoli a 5 Stelle, il nostro appuntamento ormai un po' fisso, no? Del lunedì alle 15.40 o giù di lì, in cui abbiamo bisogno di un motivo in più per affrontare bene tutta la settimana e quindi il lunedì giorno difficilissimo per riprenderci dopo il relax, spero, del weekend, è dedicato anche alla nostra Coccola, ovvero tantissimi consigli che ci arrivano dalle spa, dai resort più belli del mondo, dove insomma il benessere è la parola d'ordine e quindi noi cerchiamo di riadattarli anche alla nostra vita quotidiana. Intanto un sacco di musica tutta insieme, arriva Lucio Dalla, primo disco di quest'ora col suo capolavoro Futura. Buon pomeriggio.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il fluire di una vita normale, poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché tutto brilla ora che ho te.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Radio Phonics con Maybe Tomorrow, l'ingrediente segreto, base della nostra prossima Good Life, della nostra coccola 5 stelle, è l'acqua di cocco. Ti porto a Bora Bora.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa.

0: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono, e cadono, e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
7: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Dimensione suono soft.

0: momento devi sapere in molti resort di Bora Bora che gli ospiti ricordano più di qualsiasi trattamento. Non è il massaggio con le pietre vulcaniche, né magari il bagno nei fiori di Tiare, di cui abbiamo tra l'altro anche parlato in un'altra Good Life, ma un gesto in cui ogni mattina verso l'alba un valletto porta direttamente al bungalow sul mare un cocco fresco, però aperto al momento, con l'acqua ancora fresca e il profumo di questa polpa bianca buonissima che si mescola poi all'aria salata dell'oceano. È una magia. L'acqua di cocco fresca è uno degli elettroliti naturali più completi conosciuti al mondo, lo sapevi? Perché contiene potassio in concentrazione superiore a qualsiasi altra bevanda sportiva commerciale e magnesio, ed è naturale. E poi ha anche sodio, calcio, fosforo in proporzioni naturalmente bilanciate. Durante il sonno il nostro corpo perde liquidi e minerali attraverso la respirazione e la sudorazione, lo sapevi? E quindi reidratarsi a prima mattina con l'acqua di cocco fresca, prima del caffè, prima di qualsiasi cibo, ripristina in modo completamente green l'equilibrio elettrolitico in modo gentile, immediato, senza picchi glicemici. Pensa che i medici ayurvedici la chiamano Yal Nariai, io spero di aver azzeccato anche la mia pronuncia, e la prescrivono da 3000 anni per depurare i reni, ridurre la pressione e calmare il sistema nervoso. A casa puoi acquistare cocchi freschi al mercato etnico o nei supermercati forniti, aprili la mattina prima del caffè, bevi l'acqua di cocco lentamente. Non sarà certo il resort di Bora Bora, ma il tuo corpo non lo saprà mai e noi manterremo il segreto. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

lascerò, meravigliosa e premiata ditta Nox e Fausto Leali, qui a concludere un'altra ora insieme su Dimensione Sono Soft. Adesso ancora una volta i nostri aggiornamenti direttamente dalla nostra redazione.

0: Rispondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Elezioni amministrative in corso, lo spoglio per i ballottaggi a Lecco in altri 6 comuni lombardi, tra cui Vigevano, Lignano e Viadana. Affluenza in calo rispetto al primo turno, 52,07%, poco più di 8 punti in meno. Rimproverato per aver lanciato una pietra contro un'auto della polizia locale, un 16enne ha scagliato un coltello contro un agente colpendolo a una gamba. È accaduto venerdì sera a Milano in via Anselmo da Baggio. Il giovane, che aveva con sé anche un tirapugni, è stato arrestato. In casa una pistola e un fucile finti. Accertamenti programmati dopo il malore a Roland Garros, Yannick Sinner oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Ripresa dei lavori alla variante della Tremezzina nell'area del portale nord di Griante dopo le criticità legate ai materiali di scavo. Violenza sessuale al Senato, deflagra il caso del senatore azzurro Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei nel suo ufficio di Palazzo Madama. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Io ringrazio sempre la nostra redazione e ti rinnovo il mio buon pomeriggio in questo lunedì 8 giugno. Sono Fabiana Sera, tu hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, ma ti parlo di altre due date segnare in calendario. Sabato 13, quindi questo sabato, e poi il 27 giugno, perché Palazzo Moroni, che è una delle dimore storiche più belle della Lombardia, e siamo a Bergamo Alta, si apre per ospitare naturalmente le nostre ore più belle, e quindi l'estate è proprio il momento perfetto per scoprire questa dimora storica tra le più affascinanti di Bergamo Alta, dove arte, storia, natura si intrecciano tutte quante insieme in un'esperienza davvero immersiva e rilassante. Tra l'altro è una delle dimore di fondo ambiente italiano, del FAI, di cui parliamo spesso perché è veramente incantevole. Quindi fondoambiente.it è il sito di riferimento. Palazzo Moroni è in via Porta Dipinta numero 12. Sul web trovi tutte quante le info, però intanto segna queste date per l'estate in occasione di Sere FAI d'estate, un'iniziativa pensata dal FAI per valorizzare proprio i beni durante questa stagione meravigliosa, con aperture ed esperienze speciali in orario serale. Palazzo Moroni propone il 13 e il 27 giugno. Informati, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto.

0: come mi piace spesso dire. Intanto, primo discone di quest'ora, Zucchero che arriva con Blu. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Soft.
1: C'è Elisa su Dimensione Suono Soft, ti faccio una domanda. Secondo te quanto dovrebbe costare in media una coppetta di gelato, però quella lì a tre gusti, insomma un pochino più grande? Te ne parlo perché è successa una cosa a Roma alquanto bizzarra.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia. Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Alex International. Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
12: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
13: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

il talent su Dimensione Sono Soft è successa una cosa un po' scomoda a Roma, dove due turisti si sono visti consegnare uno scontrino di 44 euro per una coppetta, due coppette di gelato. Vabbè, il gelato partiva da solo da 14 euro, però arrivare a 22 euro, e perché poi ci hanno aggiunto il macaron e poi il cannolino e poi il pistacchietto, diciamo che dovrebbe essere un po' più chiara quando io vado ad aggiungere qualcosa e dirlo, no? Guardi signora, questo è a parte, questo è a parte, questo è a parte, 22 euro per una coppetta di gelato. Alla faccia, almeno era buono.

0: Io sono spudoratamente di parte perché sono cresciuta proprio con la loro musica. Take That con How Deep Is Your Love, ultimo discone di oggi. Prima delle news voglio fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti oggi. Ma quanto è bello, quanta voglia mi è venuta di odorare proprio il burro di Muru Muru prima di metterlo sui nostri capelli. Bello è scoprire anche che ci sono cose naturali, dall'effetto proprio magico da usare invece di queste cose chimiche che non è che ci fanno proprio bene, insomma, nella nostra routine, beauty routine, ma anche hair routine, no? Nei nostri capelli, soprattutto ora che arriva l'estate, quindi saremo un po' secchi dappertutto sulla pelle e sui capelli. E poi abbiamo parlato di questa coccora 5 stelle, l'acqua di cocco. Io non la conoscevo, cioè nel senso che sapevo della sua esistenza, però non l'ho mai provata, quindi anche diciamo uno sprone per cercare di mangiare, di bere qualcosa di nuovo. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo sempre domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Le amministrative in corso allo spoglio in Italia per i ballottaggi, i primi risultati certi. Tra i 6 capoluoghi c'è anche l'Ecco. Dopo un testa a testa tra i candidati si afferma Filippo Boscagli del centrodestra su Gattinoni del centrosinistra. Partita chiusa a Vigevano che passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo e Viadana. Mortara al centrosinistra con Fabio Farina, a Legnano in vantaggio il centrosinistra, in Piemonte Trecate al centrosinistra, Valenza al centrodestra. Rimproverato per aver lanciato una pietra contro un'auto della polizia locale, un 16enne ha scagliato un coltello contro un agente colpendolo ad una gamba e accaduto tutto venerdì a Milano in via Anselmo da Baggio. Il giovane, che aveva con sé anche un tirapugni e altre armi, è stato arrestato.

0: Accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros, Jannik Sinner oggi al San Raffaele di Milano. Violenza sessuale al Senato, il senatore azzurro Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei nel suo ufficio di Palazzo Madama, atti alla Procura di Roma. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Una nuova settimana insieme con la dolce musica della tua radio del benessere. Buon pomeriggio, ben ritrovata, ben ritrovato. Oggi lunedì 8 giugno 2026, anche oggi dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21, quindi come sempre 4 ore di musica, ma non solo, perché non mancherà Francesca Romana Barberini, la redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana e poi, all'inizio di ogni ora, un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Innamorati, almeno una volta nella vita. Non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

0: ma che stile nel nostro pomeriggio insieme. Peggy Lee con Fever.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove... Dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci è piaciuta tantissimo sin dal primo ascolto questa canzone ed è stato bello ritrovarla questo pomeriggio su Dimensione Sono Soft. Harry Styles con The Sign of the Time. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un ingrediente che troviamo praticamente ovunque: nella pasta, sulla pizza, nelle insalate, nelle conserve, persino nei cocktail. Di cosa sto parlando? Del pomodoro. Eppure il pomodoro, che oggi è il simbolo della cucina italiana, arriva da molto lontano, perché nasce tra Messico e Sud America ed è però diventato uno degli alimenti più amati del pianeta e naturalmente appunto il simbolo della nostra cucina. Ma lo sapete quanti pomodori esistono? Gli esperti stimano oltre 10.000 cultivar e varietà nel mondo, che naturalmente sono frutto di secoli di selezione, di adattamenti e anche di tradizioni agricole. E ci sono pomodori grandi come mele e altri piccoli come ciliegie. Ci sono pomodori rossi, pomodori gialli, pomodori verdi, pomodori arancioni e perfino neri. Il più grande produttore di pomodori al mondo è la Cina, che da sola produce oltre un terzo dei pomodori del pianeta, con più di 60 milioni di tonnellate l'anno. Poi seguono l'India, la Turchia e gli Stati Uniti. Se invece parliamo di consumo, primato assoluto in termini di quantità totale, ancora appartiene alla Cina, grazie ovviamente alla sua enorme popolazione, ma tra i grandi consumatori pro capite spiccano tutti i paesi del Mediterraneo, dove il pomodoro è diventato protagonista della cultura gastronomica quotidiana. E l'Italia? Allora, cominciamo col dire che siamo la seconda nazione produttrice al mondo di pomodoro da industria, cioè quello destinato alla trasformazione, insomma le conserve per capirci, ma nel nostro paese si coltivano centinaia di tipologie diverse di pomodoro, dal San Marsano al Pachino, dal Cuore di Bù al Datterino, dal Pianolo del Vesuvio al Costoluto Fiorentino. Insomma, è un patrimonio straordinario che ovviamente cambia da regione a regione, ma che dico, da territorio a territorio, e che racconta storie di tradizioni e modi diversi di stare a tavola. Perché il segreto del pomodoro non è soltanto nel suo sapore, ed è nella sua incredibile capacità di trasformarsi, adattarsi e ovviamente conquistare il mondo. Pensate che quando arrivò in Europa nel 500, molti lo consideravano soltanto una pianta ornamentale. Oggi è il re indiscusso delle nostre tavole, e così ho deciso di svelarvi tutti i segreti delle tantissime tipologie di pomodoro che troviamo nei nostri campi e di conseguenza nei nostri piatti. Quindi ci sentiamo naturalmente presto per parlare di pomodoro, invece ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Buona serata a tutti da Francesca.

0: cronaca romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: za miło tempo.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Francesco De Gregori con Generale, la concludiamo così, un'altra ora di dolce musica nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, e quindi tra pochissimo tornerà la redazione con le ultime notizie.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snack.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si ballottaggi delle amministrative tra i 6 capoluoghi. A Lecco si afferma Filippo Boscagli del centrodestra su Gattinoni del centrosinistra. Partita chiusa a Vigevano che passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo e Viadana, Mortara e Legnano al centrosinistra. Un'aggressione per punire la vittima e almeno 4 coltellate inferte con ferocia. Per uccidere deve rispondere di omicidio pluriaggravato Jefferson Smith.

0: Echevar Raverano, 19 anni, peruviano, uno dei due destinatari, l'altro è in fuga, del fermo convalidato oggi per l'omicidio di un 22enne il 26 maggio scorso nella stazione Certosa di Milano da un gruppo di 17 giovanissimi, 8 gli indagati, altri in via di identificazione. Per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Corpi in rivolta è il tema della 25esima edizione del Milano Pride, presentato oggi in comune a Milano. Un mese di eventi e poi il 27 la tradizionale parata. Ancora amministrative oltre l'Eco, il centrodestra vince a Macerata e Arezzo, il centrosinistra strappa Agrigento, tiene Trani e Chieti. Meloni, complimenti a tutti, sancita la forza del centrodestra. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Un weekend si è appena concluso, ma se vuoi un suggerimento per la prossima domenica, ecco che cosa ti voglio raccontare. Il treno storico L'Aveno Express partirà da Milano Centrale alle 9.40, trainato da una locomotiva elettrica con vagoni degli anni 30 e 50. Si toccheranno le stazioni di Rho, Busto Arsizio e Gallarate per poi terminare la corsa all'Aveno Mombello alle 11.25. Chi ama pedalare può stare tranquillo, è possibile caricare la propria bici nel bagagliaio, così da avere il mezzo pronto per scoprire i dintorni una volta scesi dal treno. Arrivati a destinazione, ci si trova nella capitale turistica dalla sponda varesina sul Lago Maggiore, un borgo che unisce l'azzurro dell'acqua al verde dei monti. Per chi vuole vedere il lago dall'alto, la cestovia che sale verso Poggio Sant'Elsa offre una vista pazzesca che arriva fino al Monte Rosa. Chi invece preferisce restare a terra può fare due passi nel centro storico fino a Villa De Angeli Frutti, una dimora del Settecento con un parco pieno di alberi secolari, oppure visitare il Museo Internazionale del Design Ceramico nella frazione di Cerro. Il ritorno è previsto per le 17.30. Tutte le informazioni sul sito fondazionefs.it.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: ogni giorno insieme in diretta dalle 6 fino alle 21 per condividere emozioni dolci, intense e meravigliose ascoltando la musica più bella. Jarabe de Palo con Dipende su Dimensione Suona Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Uffa, ancora capito.

0: quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Sono tantissimi i classici che ogni giorno ascoltiamo insieme su Dimensione Suono Soft. Mina con Se Telefonando, e passiamo dagli anni 60 della musica italiana agli anni 90 della musica internazionale. Lighthouse Family con High.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Era Hozier con la sua Take Me to Church su Dimensione Sonosoft. Tornerà tra pochissimo la nostra redazione per le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias e Filippo Boscagli del centrodestra. Il nuovo sindaco di Lecco vince su Gattinoni del centrosinistra. Vigevano passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo e Viadana, al centrosinistra Legnano e Mortara. Convalidato il fermo di

0: Jefferson Smith Cevarra Verano, 19 anni, peruviano, per l'omicidio di un 22enne il 26 di maggio nella stazione Certosa di Milano. Per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Dramma a Cassano d'Adda, finisce nel fiume insieme a un compagno che si salva, un 60enne disperso nell'Adda, i soccorritori avrebbero individuato il corpo e le operazioni proseguono. Yannick Sinner ha lasciato intorno alle 18 il San Raffaele di Milano, dove è arrivato per alcuni accertamenti medici programmati. Non è ancora certo se tornerà ancora domani al San Raffaele per altri accertamenti. Calcio, il direttore sportivo Bordisso saluta il Monza, un anno fantastico ma torno a vivere in Argentina. Il Ministero dei Trasporti ha convocato per domani alle 15 i sindacati per tentare di evitare lo sciopero di giovedì 11 giugno che riguarda i treni. Ancora analisi dei ballottaggi delle amministrative con Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E quindi si conclude con un pareggio la tornata dei ballottaggi nei comuni capoluogo. Dopo quello che è successo due settimane fa, ricorderete la battaglia di Venezia vinta dal centrodestra come quella di Reggio Calabria, e poi un diffuso insieme di successi anche per le forze del campo largo. E in realtà anche questa volta il risultato lo possiamo definire incontinente, nel senso che poi non soddisfa del tutto nessuno ma non crea sconfitti. Sia il centrodestra sia il centrosinistra si portano a casa ciò che immaginavano di portarsi a casa, comuni che già amministravano, con in più una vittoria in trasferta per ciascuno. A Lecco per il centrodestra, in una zona notoriamente quella della Lombardia comunque più favorevole alla, appunto, all'attuale maggioranza di governo nazionale e regionale, ma si sa che nei comuni invece le cose possono andare diversamente, come dimostrano i casi innanzitutto di Milano e non soltanto. E così anche per il campo largo, in una Sicilia che già aveva dimostrato al referendum e non soltanto di essere contendibile per quanto riguarda il voto più libero, e così è stato anche per Agrigento, città peraltro in cui già in passato ci sono stati successi della sinistra. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Che ci si prepara alla volata finale e che nessuno ha la vittoria in tasca quando si tratterà di rinnovare il Parlamento e quindi poi la maggioranza di governo, perché non c'è dubbio che il centrodestra sia meno spumeggiante, diciamo così, eufemismo, che in passato, ma mantenga le sue posizioni. Non c'è dubbio che il campo largo si sia rinsaldato, ma non ha alcuna certezza le vittorie, anche perché ci sono dei nomi che sono semplici da citare, Vannacci da una parte e Renzi dall'altra, che seminano dibattito. Senza di loro si è, come dire, più coerenti, con loro si rischia di vincere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti, sono pronto a tornare ai nostri successi e volevo anche informare, siccome ascolteremo proprio una sua canzone tra un momento, che c'è ancora qualche biglietto disponibile per la sua data di domani sera allo stadio San Siro di Milano. Sto parlando di Eros Ramazzotti, che ascolteremo tra un momento con Patsy Kensit e La luce buona delle stelle.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta. Tutto cambia.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Cesare Cremonini è la nuova stella di Broadway nella sera della tua radio del benessere. Attenzione, oceani, il respiro blu del pianeta. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani

0: che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più. Per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutare? Darmi davvero.
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.

0: scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Nilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore locali fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, meglio invece sul resto delle due regioni. E per quanto riguarda la giornata di martedì, della nuvolosità irregolare interesserà ancora i settori alpini e prealpini di ambedue le regioni, con dei piovaschi sparsi che in serata raggiungeranno localmente anche la pianura piemontese. Le temperature massime diurne su Torino e Milano raggiungeranno i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: Vasco Rossi nella sera della tua radio del benessere e siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è il seguente: contrariamente a quanto si pensa, non sono solo le foreste a garantire la sopravvivenza del pianeta. Oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo è prodotta dal fitoplancton, minuscoli organismi vegetali che vivono negli oceani. I mari svolgono un ruolo essenziale nel regolare il clima globale, assorbire l'anidride carbonica e sostenere la biodiversità. Inoltre, molti organismi marini rappresentano una preziosa risorsa per la ricerca medica, contribuendo allo sviluppo di nuove terapie e antibiotici. La salute degli oceani influisce anche sul benessere umano. La vicinanza all'acqua riduce lo stress e favorisce la creatività. Proteggere gli oceani significa quindi tutelare il nostro futuro.
1: Dimensione suono soft.

0: La sua voce unica e inconfondibile, Ornella Vanoni con Domani è un altro giorno nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
11: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
11: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore.

0: migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias e Filippo Boscagli del centrodestra, nuovo sindaco di Lecco Vincenzo Gattinoni del centrosinistra. Nei 6 capoluoghi italiani al ballottaggio e parità tra centrodestra e Campolargo. Al centrodestra Vigevano in Lombardia, Consoma Lombardo e Viadana, Legnano al centrosinistra, a Mortara vince la civica di Fabio Farina. Convalidato il fermo di Jefferson Smith Cevarra Verano, 19 anni peruviano, per l'omicidio di un 22enne a maggio nella stazione Certosa di Milano. Per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Dramma a Cassano d'Adda, nel pomeriggio finisce nel fiume insieme ad un compagno che si salva, un 67enne trascinato dall'acqua per 600 metri, l'incidente nella zona delle spiagge di via Canterana. Yannick Sinner oggi al San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti medici programmati dopo il malore di Parigi, non è ancora certo se tornerà domani per altri accertamenti. Dall'estero, Iran, Trump ottiene una tregua armata, Israele e Teheran fermano i raid, ma entrambi si dicono pronti a riprendere tutto. Ci ritroviamo tra un'ora.
6: E dopo le notizie, eccomi nuovamente a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, in questo lunedì 8 giugno, staremo insieme fino alle 21, quindi abbiamo ancora un'ora di dolce musica da ascoltare insieme e ti garantisco la meraviglia assoluta. Anzi, te la dimostro subito la meraviglia, perché dopo un aforisma d'amore ci sarà Bryan Adams con Everything I Do It For You.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento decisamente intenso con la voce di Adele e uno dei suoi grandi successi era When We Were Young su Dimensione Sonosoft. Tra poco, un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinabaladie.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Alex International. Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore locali fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, meglio invece sul resto delle due regioni. E per quanto riguarda la giornata di martedì, della nuvolosità irregolare interesserà ancora i settori alpini e prealpini di ambedue le regioni, con dei piovaschi sparsi che in serata raggiungeranno localmente anche la pianura piemontese. Le temperature massime diurne su Torino e Milano raggiungeranno i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

La storia con Harry Nilsson e Everybody's Talking, e questa è la dolce musica che ogni giorno ascoltiamo insieme in diretta dalle 6 alle 21 qui su Dimensione Suono Soft. E quindi abbiamo ancora un po' di tempo? Certamente. Per ascoltare meravigliosa musica? Certamente. Ed ecco per te allora un classico italiano. Pino Daniele, Dubbi non ho.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: È proprio questa l'ultima canzone del lunedì insieme in questa serata qui su Dimensione Sono Software. A Biagio Antonacci con Quanto Tempo e Ancora. E allora ci salutiamo. Eh sì, è proprio il momento. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi le nostre magnifiche canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6. Ti aspetta come sempre Laura Buono. Ogni mattina dal lunedì al venerdì, anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata. Ciao.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. I ballottaggi delle amministrative, finisce 3-3 nei capoluoghi in Italia tra centrodestra e Campolargo. In Lombardia Filippo Boscagli del centrodestra e il nuovo sindaco di Lecco vince sull'uscente Gattinoni. Al centrodestra vigevano Somma Lombardo e Viadana, Legnano confermato Lorenzo Radice, centrosinistra, a Mortara vince la lista civica di Fabio Farina. Una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato una violenza di gruppo che sarebbe avvenuta fuori da una discoteca alla periferia di Milano nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso. La giovane sarebbe stata avvicinata da un gruppo di uomini e trascinata in auto. Si indaga su 4-5 possibili aggressori ancora da identificare. Rinviato a giovedì l'interrogatorio di garanzia del docente della scuola militare Teulier arrestato a Milano per presunti abusi sugli studenti. L'uomo avrebbe, tra le altre cose, chiesto delle foto intime in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. Tra le altre notizie, la flottiglia, le presunte violenze, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. È tutto, ci ritroviamo domani puntuali alle 7. Una buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio, perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.

0: lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
11: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
14: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snecchini.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
10: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63, info e prenotazione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.